madame, amore mio. Sì, ragazzi, ci siamo e partiamo subito con la musica italiana, le dediche, tantissime dediche anche questa settimana. Gli avendo visto anni, dedica magari Fontane Freund, Fontane Freundin, Fontane Mamma, Fontane Papa, Fontane che posta, che si sei calvas, rofamesh, un danni smagatane scentidel, musica italiana, ci siamo, Anastasia, un Eros Ramazzotti, ragazzi, loro, un duo

Eros Ramazzotti e Anastasia in Ciao Italia, ragazzi. E adesso andiamo, voliamo questi duetti, ma duo, né? Das ist jetzt diese duo sind überall, in der ganze Fernsehen in Europa, sind duetto. Ma bei uns in Ciao Italia, wo da bene weiter mit Gianna Nannini e Laura Pausini, dandi dediche in diese Lieder. Ja, certamente facciamo le dediche in questa canzone. Francesco aus Dudevela per la sua bella Marianna. E poi da Carmelo per Lucia, Alfonso per Federica, e vogliamo a Neunkirch, Paolo per Graziana, Stefano per Luisa, e andiamo direttamente dall'altra parte, Merzig c'è Ludovica e Alessandra per Giorgino e Paolino. Bene, e allora... My liebe Freunde, das ist Musik, ja sicher. Gianna Nannini, Laura Pausini, sei nell'anima.

0: Gianno Nannini, Laura Pausini, live im Konzert mit Ciao Italia. Das ist 2010 in Schweiz, nella Svizzera italiana. Formidabile e bellissimo, questa è l'Italia, ragazzi. L'Italia che ama, l'Italia che sogna, l'Italia che vince sempre. So, ancora dediche? Sì, certamente abbiamo ancora dediche, tante da farne, tantissime. Sicuramente sì, ne abbiamo tante dediche da fare e partiamo, andiamo a St. Louis, dove c'è ancora Maurizio che vi aspetta nel suo splendido, nella sua splendida boutique di moda italiana, e Fausto vi aspetta a Saarbrücken, a San Juan Markt, anche lui con la moda italiana. Ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io volevo ascoltare Anna Oxa, un Fausto Leali con una bellissima canzone, Ti lascerò. Attenzione, siamo pronti?
1: Signore e signori, due, Fausto Leali,
0: tre.
1: Anna Oxa.
0: Vai, das ist immer live, ne? In un reporter. Das ist von 900 Taxi. Yo!

Bravissimi, bravissimi. Mietta e Amedeo Minghi. Ja, mein lieber Freund, das ist die italienische Musik. Er kommt in Blut drin, wie die. Und dann er kommt wie diese große Explosion. Ja, das ist l'amore della canzone italiana. Ja, und da uns Liebe fliegen direkt in Volklingen. Marcello e Paolo per Anna e Maria. Und dann in Schweiz. Heute haben wir nur Duetto, ne? Duetto sind Duo, ja. Unser Eros Ramazzotti, Anastasia, Amedeo Minghi, Mietta. Und jetzt kommen Alotta e Alejandro Baldi. Francesca Alotta, Alejandro Baldi. Ja, das ist auch von den Liedern vom Festival von Sanremo. Das ist Non amarmi. Ah, du musst mir nicht lieben. Ja, das ist totale falso, ragazzi. Liebe sin liebe, l'amore è l'amore. Non scherziamo mica con queste cose. Ja, vi ricordo, ragazzi, saltuariamente, che anche il martedì faccio la televisione, come da sempre, ormai da 1990. Adesso sono a Prima Sense e sulla frequenza di Offener Canal Sud Westfalz. Ogni martedì sera, ore 19, c'è puntualmente Piazza Europa. Questa bellissima trasmissione che ho iniziato nel 1990 con Pietro e l'abbiamo portata fino ad oggi, ai nostri giorni. Un yes, ragazzi, una bellissima canzone. Non amarmi. Francesca Aliotta e Alejandro Baldi. Va a fare un festival von Sanremo, non è un dato, ya, 92.

0: Che duetto! Questa è l'Italia che canta! Meraviglioso! Andrea Pocelli, Renato Zero! Che spettacolo, ragazzi, meraviglioso! Voi non potete immaginare quella sera che cosa c'era a Roma all'anfiteatro, una cosa favolosa. Yama e Liebe Fronte, das ist Italia, la bella musica italiana. Sì, sì, sì. Und jetzt, ich will in diese, jetzt sind an die, let's, sind 10 minuti, ich weiß nicht, wie viele minuti steht, no, es ist egal. Hab ich schon lange nicht mehr gehört von Tiziano Ferro. Aber ein Duetto gemacht mit noch kein groß italienischer Star della musica leggera italiana, Massimo Ranieri und Tiziano Ferro. Oh, che spettacolo, ragazzi! Ma questa è l'Italia, l'Italia che incanta, l'Italia che ama, l'Italia che ti trascina così fortemente verso grandi emozioni, veramente formidabili. Le sì, questa è l'Italia. Miei cari amici all'ascolto, mi emoziono sempre quando ascolto questo brano di Perdere l'amore, cantato da non solo da Massimo Ranieri, ma anche da Tiziano Ferro. Una cosa veramente che mette i brividi. Questi sono i nostri grandi artisti della musica leggera italiana, che portano alto il nome della bella musica italiana nel mondo. Sono proprio loro. Vorrei dedicare a tutti voi che ascoltate Ciao Italia questo bellissimo brano Perdere l'amore. Ja, mein lieber Freund zu Hause, diese Lied von Tiziano Ferro und Massimo Ranieri, das ist für dich. Ja, per te, sì, von jeder, wo in diesem Moment gehört unser Radio Ciao Italia. Questo è il grande amore dell'Italia nella musica, nel mondo. Perdere l'amore.
1: E adesso andate via.

0: perderé.
1: Perdere l'amore, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Questa, ragazzi, è l'Italia. L'Italia non è solo il calcio, non è solo il buon mangiare, ma anche il bel canto italiano. Siamo orgogliosi di essere italiani. Chiamali le fronte, da sissi italienici musica, da sissi Italia, Italia, Italia, sissi nessuno a fuoco. Esiste nessuno a mangiare di specialità, il mare di mare, ah, fantastico, stato di musica, tis artisti, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, che spettacolo, miei amici tedeschi, meravigliosamente bello. Stato no can duetto, ja, natürlich und die dedica, ja, jetzt muss die dedica, ja, Carmela per Michele, Federica per Luigi, Massimiliano Lupo per la sua bella, ha scritto così, so che scrive, per la mia bella Anna Maria. E ancora vogliamo nel mondo della bella musica italiana. Ha un duetto, das ist noch zwei Superstar aus Italia. Ja, das ist Claudio Baglioni e Laura Pausini. Noch keine scente italiana. Bellissimo. Da si solita bene si nuova duetto, da? Sì, e allora ascoltiamoli. Formidabilmente bello e viva l'amore.
2: Il tuo viso

0: il prossimo mercoledì, stessa ora, stesso tempo, stessa frequenza, offene canale. Ich weiß euch, ja? Nächste Woche wieder am Mittwoch in der gleichen Frequenz von offene Kanal Saarland. Freut ab, wenn es in wirklich alles. Ich liebe euch mit mio grande cuore. Ciao ragazzi, alla prossima volta. E adesso andiamo con loro, Toto Cutugno e Raffaella Carrà. I medley it, yeah. E va alla Vela d'Oro, 1990. Schöne Zeit, mein liebe Freunde. Il tempo vola via. E volevo salutare Giuseppe a Dillingen e naturalmente un pensiero va al mio amico Pietro che è anche lui su nel cielo. E ti, Pietro, ricordati che quella bottiglia è sempre sotto il tavolo anche per te. E adesso andiamo, Toto Cutugno, Raffaella Carrà. Ciao Business Mitmo, ciao.
1: Grazie, sei molto gentile, questa canzone è bellissima. A proposito di questo, abbiamo ricevuto una valigia.

0: piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Aia,
1: scusa,
0: smetto di stare così tu.
1: Tu mi piaci, lo so, però senti,
0: così.
1: Ma quanto pesi?
0: Beh, 80 kg.
1: Ecco, tutti sulla mia testolina.
0: Ma devo guardare là?
1: Mi pare un po'
0: così, ok, dai, va bene, così, dai.
1: Vabbè,
0: vai.
1: Ti voglio.